0: Amisun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Stai ascoltando?
7: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
8: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Non fare niente di stupido.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
11: Scordatelo, ho chiuso.
12: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Camison Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Studio Radio, original.

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti. 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

Sabato 30 maggio 2026 la Chiesa ricorda Santa Giovanna d'Arco e Sant'Anastasio di Pavia. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno è cinese e dice: più si giudica la propria donna e meno la si ama. E oggi, per il terzo anno, si celebra la giornata internazionale della patata. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1431 a Rouen, in Francia, moriva Giovanna d'Arco, condannata al rogo per eresia all'età di 19 anni. Nel 1522 la fanteria del Ducato di Milano e quella spagnola assaltavano Genova conquistandola. Il giorno seguente Antoniotto Adorno sarebbe stato proclamato doge cittadino. Nel 1860 a Palermo le truppe borboniche si arrendevano ai garibaldini dopo 3 giorni di duri combattimenti, ritirandosi con l'onore delle armi. Nel 1942, durante la Seconda Guerra Mondiale, l'aviazione britannica bombardava la Germania per la prima volta, colpendo duramente la città di Colonia. E nel 1948 nasceva il concorso Totip, basato sulle corse dei cavalli. A Milano e Napoli le prime 2 vincite per un totale di 1,5 milioni di lire. Nel 1975 si chiudeva a Parigi la conferenza istitutiva dell'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea. 50 anni fa, nel 1976, Adriano Panatta vinceva gli internazionali di tennis di Roma, riportando l'Italia alla vittoria dopo 15 anni. Nel 1982, aderendo al Patto Atlantico, la Spagna diventava il 16° paese ad aderire alla NATO a 27 anni dall'ultimo ingresso, quello della Germania Ovest. Nel 2000, battendo in finale la Benetton Treviso, la Fortitudo Bologna vinceva per la prima volta il campionato di pallacanestro di Serie A1. E nel 2014 entrava in vigore il diritto all'oblio dei dati personali, con cui i cittadini europei possono far cancellare da Google l'indicizzazione di informazioni su se stessi. Sono nati il 30 maggio, nel 1920 l'attrice Anna Proclemer, nel 1933 il regista Sergio Citti e il giurista e politico Stefano Rodotà, e nel 1946 il disegnatore e giornalista Vincino. Sono nati oggi anche il conduttore TV Piero Chiambretti e il giornalista e politico David Sassoli, entrambi nel 1956, quindi 70 anni fa, l'attore Enrico Silvestrin, nel 1972, e la cestista e modella Valentina Vignali, nata in questo giorno nel 1981. Bene, era l'ultima segnalazione per il 30 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Ti aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato

0: Sono le 6 e 59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump prende altro tempo sull'Iran e non molla le sue linee rosse, dalla condizione che Teheran non possa mai sviluppare armi nucleari alla riapertura senza pedaggi dello stretto di Hormuz. Exet avverte che Washington è più che in grado di riprendere la guerra. Pezzeschian insiste, un'intesa dignitosa è possibile. Intanto un missile iraniano è caduto su una base aerea americana in Kuwait. Intercettato, i detriti hanno ferito lievemente 5 soldati e distrutto 2 droni. Intanto, stando alla bozza del memorandum di intesa, gli Stati Uniti si sono impegnati a concedere a Teheran di avere accesso a 12 miliardi di dollari dei suoi beni bloccati entro 60 giorni. È quanto ha riferito oggi la TV di Stato iraniana IRIB su X. Il memorandum di intesa prevede una proroga del cessato il fuoco di 60 giorni, durante i quali le due parti dovrebbero negoziare nel dettaglio la questione nucleare iraniana. Ora in Italia, tragedia in un camping di Finale Ligure, nel Savonese. Un ragazzino di 15 anni in trasferta in Liguria con la sua squadra di calcio per partecipare a un torneo ha perso la vita dopo un malore in seguito a un bagno in piscina. È successo nel pomeriggio di ieri. Il giovane, originario di Saluzzo, si è tuffato con i compagni in piscina, ma appena entrato in acqua ha accusato un malore. Sul posto, 118 e automedica. Nonostante i lunghi tentativi di rianimarlo, il ragazzo è deceduto. Un maestro di terza elementare in servizio in una scuola pubblica del Milanese è stato arrestato in flagranza di reato. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri nel corso della mattinata mentre erano in corso le lezioni. I militari sono entrati in azione dopo circa un'ora dall'inizio dell'attività didattica. L'operazione è stata disposta dalla Procura di Milano, che coordina un'indagine riguardante presunti episodi ai danni di alcuni alunni. Torniamo all'estero. 5 delle 7 persone rimaste bloccate in una grotta nel Laos per 10 giorni e raggiunti da un gruppo di soccorritori sono state tratte in salvo. Il primo venerdì scorso, altri 4 ieri, usciti autonomamente dopo che il livello dell'acqua nella grotta era stato ridotto notevolmente grazie all'azione di pompaggio portata avanti 24 ore su 24 dalle squadre di salvataggio. Risultano invece ancora dispersi altri 2 membri del gruppo. Sport in chiusura, il calcio, la Champions League resta a Parigi.

0: Sono le 7 e 59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Esteri in apertura. Donald Trump ha chiesto modifiche all'intesa sul nucleare negoziata dai suoi emissari con l'Iran, aprendo un nuovo ciclo di trattative che potrebbe durare ancora diversi giorni. Secondo Axios, il presidente americano vuole rafforzare alcuni punti dell'accordo, in particolare quelli relativi alla gestione del materiale nucleare iraniano, pur restando determinato a raggiungere un'intesa in tempi brevi. Intervistato da Fox News, Trump ha definito i negoziati lenti ma necessari, ribadendo che Teheran non potrà ottenere l'arma nucleare e dovrà garantire la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz.
1: Conflitto russo-ucraino. Il CEO della società russa di energia nucleare Rosatom, Alexei Liachev, ha denunciato che nel pomeriggio di ieri un drone da combattimento ucraino ha colpito la sala turbine dell'unità 6 della centrale nucleare di Zaporizhzhia e ha accusato che si sia trattato di un attacco mirato. Lo riporta l'agenzia di stampa russa TASS. Le forze armate di Kiev però hanno smentito in un comunicato la denuncia di Mosca.
2: Tentato femminicidio a bel sito di Mister Bianco nel catanese. Un 53enne ha aggredito e ferito la moglie. Picchiata violentemente e colpita al capo, la 49enne è in gravissime condizioni all'ospedale catanese Garibaldi, dove è stata operata dai neurochirurghi. L'aggressione mentre in casa c'erano i figli della coppia. Una di loro ha chiamato il 112. Quando i carabinieri sono arrivati hanno trovato la donna esanime a terra e hanno fermato l'aggressore per tentato femminicidio.
1: È annegato nel torrente Crostolo che scorre nella provincia di Reggio Emilia ed è affluente del fiume Po. Un 15enne è morto dopo un tuffo dove si trova una pozza molto profonda dalla quale non è riuscito a risalire. L'adolescente era con degli amici tutti impegnati a tuffarsi quando hanno notato che il loro compagno non era più riemerso. Immediato l'allarme è lanciato dai ragazzi. I sommozzatori hanno trovato il corpo ad una profondità di circa 10 metri.
2: È morta l'attrice e produttrice cinematografica Zewdi Araya. Nata a Decameré in Eritrea il 10 febbraio del 1951, aveva 75 anni. Si è spenta domenica 24 maggio nella propria abitazione a seguito di una lunga malattia, ha fatto sapere in una nota il figlio Michelangelo Spano. Figlia di un uomo politico e nipote di un diplomatico, era già Miss Eritrea ad appena 18 anni, subito dopo aver conseguito il diploma nel 1969. Poi un viaggio a Roma per realizzare la pubblicità di un caffè le spalancò le porte del cinema.
1: Calcio in chiusura, il Paris Saint-Germain è ancora campione d'Europa. A Budapest i parigini superano 5-4 l'Arsenal ai rigori, dopo l'1-1 dei primi 120 minuti. Gunners avanti al sesto minuto con Havertz che sfrutta un rimpallo su Trossard e batte Safonov, ma al 65esimo Mosquera atterra Kvara in area e dal dischetto Dembélé fa 1-1. Si va dagli 11 metri e tra

0: Sono le 9.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Gli esteri in apertura. Donald Trump torna all'attacco di Papa Leone. Dopo qualche giorno di silenzio in un post su Truth Social, il presidente americano scrive: qualcuno dovrebbe spiegare al Papa che il sindaco di Chicago è inutile e che l'Iran non può avere un'arma nucleare. Intervistato da Fox News, Trump ha definito i negoziati lenti ma necessari, ribadendo che Teheran non potrà ottenere l'arma nucleare e dovrà garantire la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz.
1: Passiamo alla cronaca. Tragedia in un camping di Finale Ligure nel Savonese. Un ragazzino di 15 anni in trasferta in Liguria con la sua squadra di calcio per partecipare a un torneo ha perso la vita dopo un malore in seguito a un bagno in piscina. Il giovane originario di Saluzzo si è tuffato con i compagni in piscina ma appena entrato in acqua ha accusato un malore. Sul posto 118 automedica, nonostante i lunghi tentativi di rianimarlo, il ragazzo è deceduto.
2: Una sola coltellata al torace, vicino al cuore. È morta così Samantha Zironi, la cinquantenne trovata senza vita a Ferrara. A chiamare il 118 è stato il marito, Vladimiro Lombardi, chiedendo i soccorsi e facendo pensare a un possibile suicidio. L'arma, un coltello da cucina, è stata trovata accanto al cadavere. Lombardi, fermato per l'omicidio della moglie, non ha confessato e in sede di interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere.
1: Molestie a minori. Un maestro di terza elementare in servizio in una scuola pubblica del Milanese è stato arrestato in flagranza di reato. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri mentre erano in corso le lezioni. I militari sono entrati in azione dopo circa un'ora dall'inizio dell'attività didattica. L'operazione è stata disposta dalla Procura di Milano, che coordina un'indagine riguardante presunti episodi ai danni di alcuni alunni.
2: Sono circa 10 milioni le presenze previste nelle strutture ricettive italiane per il ponte del 2 giugno, con prenotazioni in crescita del 3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. A trainare l'aumento sono soprattutto gli italiani, in larga parte orientati a restare entro i confini nazionali, e la presenza quest'anno di un giorno di ponte in più. Il balneare si conferma la meta più scelta, con 3,7 milioni di pernottamenti, seguito dalle città e dai centri d'arte.
1: Lo sport in chiusura. A Budapest, il Paris Saint-Germain a vincere ancora una volta la Champions League. Ai rigori fa festa ancora una volta la squadra di Luis Enrique, che vince il quarto trofeo così ai calci di rigore. Gabriel calcia malissimo e l'Arsenal dopo 20 anni perde un'altra finale di Champions. Havertz e Dembélé a segno nei tempi regolamentari. Scontri nella capitale francese dopo la partita. Veicoli e cassonetti dati alle fiamme, negozi saccheggiati, migliaia di razzi pirotecnici lanciati e tensioni tra tifosi e polizia. 7 agenti sono rimasti feriti, almeno 283 i fermi, secondo una fonte della procura citata dalle Parisienne.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.

apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Stai ascoltando?
2: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
3: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
1: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Non fare niente di stupido.
1: Con Leo Budolla e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
6: Scordatelo, ho chiuso.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
1: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

0: Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.
1: Studio Radio. Enjoy the music.

0: Sono le 10.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Donald Trump ha inasprito i termini di un potenziale accordo quadro per porre fine alla guerra in Iran e ha rinviato le modifiche a Teheran per una valutazione, lo scrive il New York Post. Trump era frustrato dalla lentezza con cui l'Iran ha risposto alle proposte americane. Un funzionario ha affermato che le modifiche apportate dal tycoon, una nuova proposta più rigida, erano probabilmente volte ad accelerare il processo, esercitando pressione sull'Iran affinché accettasse il quadro già inviato alla guida suprema iraniana.
1: Intanto in Medio Oriente l'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione dell'intera area a sud del fiume Zaran in Libano, a circa 40 km dal confine con Israele, nell'ambito delle sue operazioni contro Hezbollah. Inoltre le IDF hanno ulteriormente intensificato nelle ultime ore l'offensiva di terra nel sud del Libano. Nei giorni scorsi avevano annunciato l'avvio di un'operazione nella zona per distruggere le infrastrutture di Hezbollah ed eliminare i terroristi.
2: Ora in Italia, attentato incendiario nella notte contro l'abitazione a Enego, in provincia di Vicenza, di Adriano Cappellari, giovane cronista vicentino impegnato da tempo nel raccontare la situazione di Caivano e l'attività di Don Maurizio Patriciello. Dopo la mezzanotte, ignoti hanno lanciato una o più bottiglie incendiarie sotto casa, lasciando anche delle bombole di gas. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Enego, oltre ai vigili del fuoco, per disinnescare alcune bombolette inesplose.
1: Il ragazzino di 12 anni che due giorni fa tentato di accoltellare il professore di tecnologia in una scuola di San Vito Lo Capo in provincia di Trapani, era determinato a compiere una strage e si ispirava esplicitamente a motti fascisti e stragi commesse negli Stati Uniti. Durante l'interrogatorio con la procuratrice dei minori di Palermo, il ragazzino non avrebbe mostrato nessun pentimento per il suo gesto, che era stato programmato nei dettagli nei giorni precedenti e annunciato, seppure con post solo allusivi, sul suo profilo TikTok. Sequestrati tutti i dispositivi elettronici in possesso del ragazzo.
2: Risparmiavano sui servizi assistenziali da fornire nei centri per l'accoglienza dei migranti del consorzio Maleventum, destinando poi il denaro sottratto a scopi personali come viaggi, soggiorni e accessori di lusso. Ammonta a 1,3 milioni di euro il danno erariale che la Guardia di Finanza di Benevento e la Procura regionale per la Campania della Corte dei Conti contestano a 8 persone, tra cui figurano ex dipendenti della Prefettura di Benevento. A tutti i finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria hanno notificato altrettanti inviti a dedurre.
1: Il calcio, Rafaleão ha parlato del suo futuro a Sport TV Portugal, parole che sembrano allontanare il portoghese dal Milan. Penso di aver già dato tutto quello che avevo al Milan, ambisco ad avere una nuova sfida in un nuovo campionato e se questo dovesse accadere sarei molto contento, ha detto l'attaccante, che ha poi aggiunto: dopo il mondiale studierò le migliori opzioni per il futuro della mia carriera, per continuare a competere ai massimi livelli nel calcio europeo.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.

31 maggio 2026, buona domenica, la Chiesa ricorda la visitazione della Beata Vergine Maria. La luna è piena. Il proverbio del giorno, al contadino non far sapere quanto è buono il formaggio con le pere, ricorda come l'ignoranza, nei meno abbienti, rappresenti un ulteriore vantaggio per i più ricchi. E oggi si celebra la giornata mondiale senza tabacco. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1279 a.C., all'età di 24 anni, Ramesse II succedeva al padre, il faraone Seti I, alla guida dell'Egitto, mentre nel 1594 moriva a Venezia Jacopo Robusti, il pittore noto come il Tintoretto. Nel 1935 il regime nazista dichiarava inabili al servizio militare tutti i cittadini ebrei. Era un ulteriore passo verso la loro esclusione dalla vita attiva della Germania. E nel 1961, in seguito al referendum di ottobre, il Sudafrica diventava una repubblica indipendente. Charles Robert Schwarz era il primo ad assumere la carica di presidente. Nel 1963, relazione annuale della Banca d'Italia, che indicava in stretta creditizia e controllo della spesa pubblica la strada contro l'inflazione arrivata al 7,6%. Nel 1972, tre carabinieri, Antonio Ferrero, Donato Poveromo e Franco Don Giovanni, venivano uccisi a Peteano, in provincia di Gorizia, in un agguato con autobomba. Nel 1980, Carlo Donat Cattin si dimetteva da ministro della Sanità dopo la fuga del figlio Marco, accusato di essere uno dei capi del gruppo terrorista Prima Linea. Nel 2002 la Cassazione confermava le condanne per gli esecutori della strage di Capaci, ma annullava le pene per i presunti mandanti. Nel 2004 Damiano Cunego vinceva l'annuale edizione del Giro d'Italia di ciclismo e nel 2018, a 88 giorni dalle elezioni, il presidente Sergio Mattarella affidava nuovamente l'incarico di governo al 5 Stelle Giuseppe Conte. Sono nati il 31 maggio, nel 1857 Achille Ratti, Papa Pio XI, nel 1923 Ranieri III di Monaco, nel 1930 l'attore Clint Eastwood, 80 anni fa, nel 1946, la politica e scrittrice Barbara Spinelli e nel 1953 l'autore e cantante Fabio Concato. Sono nati oggi anche l'attrice Brooke Shields e il cantante Gigi Finizio, nel 1965, il meteorologo Paolo Corazzon, nel 1969, il regista premio Oscar Paolo Sorrentino, nel 1970, la conduttrice TV Adriana Volpe, nel 1973, e il pilota pluricampione mondiale di enduro David Knight, nato in questo giorno, nel 1978. Era l'ultima segnalazione per il 31 maggio 2026. Gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: giornata caratterizzata dall'alta pressione, ma più temporalesca rispetto agli ultimi giorni, in mattinata sole prevalente da nord a sud, ma tenderà ad aumentare la nuvolosità sulle regioni settentrionali, specie al nord-ovest, pur non essendo attesi particolari fenomeni. Nel pomeriggio aumento del rischio temporalesco su Alpi, Prealpi, Appennini e aree interne delle isole maggiori, con locali sconfinamenti in pianura. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Studio Radio, Original Classic.

0: Sono le 11.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Medio Oriente in apertura. L'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione dell'intera area a sud del fiume Zahrani, in Libano, a circa 40 km dal confine con Israele, nell'ambito delle sue operazioni contro Hezbollah. Qualsiasi edificio utilizzato da Hezbollah per scopi militari può diventare un obiettivo, ha avvertito Avichai Andrae, portavoce dell'esercito di lingua araba, in un messaggio pubblicato su Telegram.
1: Attentato ad Enego, Vicenza, contro il giornalista vicentino Adriano Cappellari, impegnato da tempo nel raccontare la situazione a Caivano e l'attività di Don Maurizio Patriciello, il prete della Terra dei Fuochi che lotta per l'ambiente e contro i clan. Dopo la mezzanotte, ignoti hanno lanciato bottiglie incendiarie contro la casa del cronista, lasciando anche bombolette di gas. Cappellari mesi fa aveva ricevuto pesanti minacce e inviti a smettere di scrivere.
2: Ad Afragola, in provincia di Napoli, è andato a fuoco lo striscione che ricordava la 14enne Martina Carbonaro, uccisa un anno fa e per il cui delitto ha confessato il suo ex fidanzato Alessio Tucci, 19 anni. Sotto processo per omicidio volontario aggravato. Lo striscione con la foto di Martina, collocato all'esterno dello stadio Moccia, è stato completamente distrutto dalle fiamme. Sono in corso indagini.
1: Avrebbero ridotto i servizi destinati ai migranti ospitati nei centri di accoglienza per destinare parte delle risorse pubbliche ad esigenze private. È questa l'ipotesi al centro dell'inchiesta contabile che ha portato alla contestazione di un danno erariale pari a 1,3 milioni di euro nel Beneventano. Secondo quanto emerso dagli accertamenti delle autorità, il denaro ha destinato alla gestione delle strutture del consorzio Maleventum sarebbe stato utilizzato per finanziare spese personali, tra cui viaggi e acquisti di accessori di lusso.
2: 4 feriti, almeno un'automobile distrutta, un istruttore che rischia uno stop e tanta paura. Questo è il bilancio di quanto accaduto nella notte fra venerdì 29 e sabato 30 maggio a Roma, quando 35 cavalli sono scappati e hanno attraversato al galoppo via Cristoforo Colombo, incrociandosi, in alcuni casi scontrandosi, con il traffico serale del weekend. Secondo le prime ipotesi, a farli scappare imbizzarriti sarebbe stato il rumore dei fuochi d'artificio accesi da un gruppo di agenti della polizia locale di Roma Capitale a circa 200 metri dagli animali.
1: Il tennis: iniziano gli ottavi di finale al Roland Garros 2026. Oggi si giocano i match dell'ottava giornata dello Slam di Parigi. Nel tabellone femminile, occhi puntati su Iga Swiatek, già in campo in questi minuti contro l'Ucraina Marta Kostyuk. Mentre in quello maschile scende in campo il grande favorito per la vittoria finale, Alexander Zverev, contro l'olandese De Jong, con la sessione serale che vedrà affrontarsi João Fonseca, mattatore di Novak Djokovic, e Casper Ruud.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Chiudi gli occhi, che note sono?
8: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
9: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
9: Un thriller emozionante.
8: Scordatelo, ho chiuso.
9: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
10: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
9: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Weekend Mix, ogni sabato sera. Ti aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix, con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90.

0: è mezzogiorno.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Esteri in apertura. Donald Trump ha chiesto modifiche all'intesa sul nucleare negoziata dai suoi emissari con l'Iran, aprendo un nuovo ciclo di trattative che potrebbe ancora durare diversi giorni. Secondo Axios, il presidente americano vuole rafforzare alcuni punti dell'accordo, in particolare quelli relativi alla gestione del materiale nucleare iraniano, pur restando determinato a raggiungere un'intesa in tempi brevi. Intervistato da Fox News, Trump ha definito i negoziati lenti ma necessari, ribadendo che Teheran non potrà ottenere l'arma nucleare e dovrà garantire la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz.
1: La cronaca ci porta in Italia. Un ragazzo di 17 anni è morto la scorsa notte in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 80 nei pressi di Ortanova in provincia di Foggia. È accaduto intorno alle 3. In auto c'erano altri 4 ragazzi che sono rimasti feriti. La vettura è finita contro il guardrail dopo essersi sbilanciata e capovolta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri.
2: Emergono nuovi e drammatici dettagli sull'inchiesta per la morte di Beatrice, la bambina di 2 anni deceduta il 9 febbraio scorso a Bordighera. A raccontare agli investigatori le ultime ore della piccola è stata la sorella maggiore di 9 anni, la cui testimonianza è ora agli atti dell'indagine. Secondo il racconto, già dalla sera del 7 febbraio, Beatrice mostrava evidenti segni di sofferenza mentre si trovava a Perinaldo, nell'abitazione di Manuel Iannuzzi, compagno della madre. L'uomo e la donna sono in stato di arresto.
1: Momenti di panico sono stati vissuti nella tarda serata di ieri a Pergine Valsugana, in provincia di Trento, dove una maxirissa è scoppiata nei pressi di Piazza Gavazzi, vedendo il coinvolgimento di un piccolo ma violento gruppo di persone. Durante lo scontro è comparsa anche una cetta, circostanza che ha creato il terrore tra la gente. A porre fine a questi attimi di inspiegabile follia e di violenza sono stati i carabinieri, che sono riusciti a sedare la lite e a bloccare i rissosi. Sui motivi scatenanti l'aggressione sono in corso gli accertamenti.
2: Torniamo all'estero. Una meteora in rotta di collisione con la Terra è esplosa sopra il nord-est degli Stati Uniti, provocando boati che hanno riecheggiato nella regione con un'esplosione equivalente a 300 tonnellate di TNT. Lo ha fatto sapere la NASA. La palla di fuoco si è disintegrata sopra il nord-est del Massachusetts e il sud-est del New Hampshire alle 20:06 ora italiana.
1: In chiusura l'NBA, i San Antonio Spurs, trascinati dalla superstar Wembanyama, si sono qualificati per le finali, detronizzando i campioni in carica degli Oklahoma City Thunder con il punteggio di 111-103, conquistando così la possibilità di sfidare i New York Knicks per il titolo a partire da mercoledì. Gli Spurs si sono aggiudicati la serie al meglio delle 7 partite delle finali di Western Conference per 4-3.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

0: Sono le 13.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Cronaca in apertura. Un'auto guidata da un sedicenne e sulla quale viaggiavano altri quattro minorenni tra i 14 e i 16 anni è uscita di strada dopo aver accelerato per evitare un posto di controllo dei carabinieri nella provincia foggiana. Dopo l'impatto dell'auto in fuga contro il guardrail, un passeggero sedicenne è morto, mentre gli altri quattro sono finiti in ospedale. Finora tre di loro sono stati dimessi e guariranno in pochi giorni, mentre il quarto è in attesa di prognosi.
1: A Guastalla, in provincia di Reggio Emilia, una ragazzina di 12 anni è stata aggredita due volte in pochi giorni da alcune sue coetanee nel giardino della Basilica di Pieve, in un'area nascosta dalla strada e dall'ingresso dell'oratorio parrocchiale. Lo riporta l'edizione reggiana del Resto del Carlino, secondo cui la famiglia ha presentato denuncia ai carabinieri. La giovane, ancora sotto shock e seguita da una psicologa, ha riportato un colpo di frusta, ecchimosi e una frattura allo sterno, con una prognosi di 15 giorni.
2: Percosse di selvaggia intensità, vessazioni crudeli, violenza brutale, condotte atroci e abominevoli. Sono solo alcuni degli aggettivi che procure e GIP hanno messo nero su bianco nella richiesta di arresto per la madre della bimba di 2 anni, morta a Bordighera, per il compagno Manuel Giannuzzi, entrambi accusati di maltrattamenti aggravati e continuati, con conseguente morte della bambina. A incastrare i due ci sono i video, foto e chat rinvenuti sui telefoni, ma anche le testimonianze delle due sorelline della piccola, due bimbe di 9 e 7 anni.
1: Dopo una notte di festeggiamenti per la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League, sfociati in violenti scontri, soprattutto sugli Champs-Élysées, nei pressi dello stadio del club, il Parco dei Principi, il bilancio è di un morto e un ferito grave, secondo la Procura di Parigi. La persona deceduta, un uomo, era in moto e si sarebbe schiantato contro dei blocchi di cemento su una bretella della tangenziale di Parigi. Un'altra persona gravemente ferita è ricoverata in prognosi riservata.
2: Andiamo in Medio Oriente. L'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione dell'intera area a sud del fiume Zahrani, in Libano, a circa 40 chilometri dal confine con Israele, nell'ambito delle sue operazioni contro Hezbollah. Qualsiasi edificio utilizzato da Hezbollah per scopi militari può diventare un obiettivo, ha avvertito Avishai Andrae, portavoce dell'esercito di lingua araba, in un messaggio pubblicato su Telegram.
1: Lo sport in chiusura è Venezia a far sua gara 1 della semifinale dei playoff della Serie A di basket 2025-2026 contro Bologna. La Reyer si impone 91-83 in trasferta e si prende così un primo importante vantaggio nella serie contro gli emiliani, ribaltando il fattore campo. Ai campioni d'Italia in carica non basta un Edwards da 17 punti, mentre i veneti si godono un Wilger da 26 punti. Gara 2 andrà in scena domani, sempre alla Virtus Arena.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato

0: si apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.
1: Studio Radio, always on the air. Always on the air.

0: Sono le 14 e 3 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Attentato incendiario nella notte contro l'abitazione a Enego di Adriano Cappellari, giovane cronista vicentino impegnato da tempo nel raccontare la situazione di Caivano e l'attività di Don Maurizio Patriciello. Dopo la mezzanotte ignoti hanno lanciato una o più bottiglie incendiarie contro la casa, lasciando anche delle bombole di gas. L'attentato arriva dopo una serie di minacce. Una lettera anonima era stata recapitata già a novembre al giovane cronista. Solidarietà da parte del presidente della Camera Lorenzo Fontana e della premier Giorgia Meloni. Le minacce al cronista sono un inaccettabile attacco alla libertà di stampa, ha detto la presidente del Consiglio.
1: È di un morto e un ferito grave il bilancio della notte di scontri durante i festeggiamenti per la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League. La persona deceduta, un uomo, era in moto e si sarebbe schiantato contro dei blocchi di cemento non lontano dal Parco dei Principi. Un'altra persona gravemente ferita ricoverata in prognosi riservata. Sono state 780 le persone fermate, 457 quelle trattenute in stato di detenzione.
2: L'esercito israeliano ha annunciato che le sue forze stanno avanzando nel sud del Libano. Il castello di Beaufort è ora sotto il controllo israeliano. L'IDF ha piantato sulla rocca la bandiera bianca e azzurra con la stella di David. Il premier israeliano Netanyahu intanto ha fatto sapere di aver dato istruzioni all'IDF di estendere la manovra in Libano. Nel frattempo la Francia ha richiesto una riunione d'emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite col ministro degli esteri Jean-Noël Barrot, che sostiene si tratti di un grave errore perché questa avanzata in territorio libanese non è solo contraria agli impegni assunti da Israele, ma anche contraria al diritto internazionale.
1: Il giorno dopo l'incidente in Romania, Mosca accusa Kiev di aver colpito con un drone la centrale nucleare di Zaporizhzhia, ma l'Ucraina nega. I militari ucraini agiscono nel rigoroso rispetto del diritto internazionale umanitario e sono pienamente consapevoli delle conseguenze di qualsiasi azione in prossimità di impianti nucleari, viene spiegato. Intanto a Kiev e in diverse regioni ucraine è stata dichiarata l'allerta aerea per la possibile minaccia di armi balistiche russe, mentre nella notte sono proseguiti gli attacchi di Mosca.
2: Una meteora in rotta di collisione con la Terra esplosa sopra il nord-est degli Stati Uniti, provocando boati che hanno riecheggiato nella regione con un'esplosione equivalente a 300 tonnellate di TNT. Lo ha fatto sapere la NASA. La palla di fuoco si è disintegrata sopra il nord-est del Massachusetts e sud-est del New Hampshire alle 26 ora italiana. La meteora viaggiava oltre 120.000 km orari a un'altitudine di 40 miglia quando si è disintegrata.
1: Lo sport, il ciclismo. Roma accoglie la passerella finale del Giro d'Italia. Si correrà per 130 km con partenza da Ostia e arrivo al centro della capitale, percorrendo per 7 volte un circuito urbano tra i fori imperiali. Ovviamente ampio spazio verrà dato alla celebrazione dei vincitori. A partire da

0: giornata caratterizzata dall'alta pressione, ma più temporalesca rispetto agli ultimi giorni, in mattinata sole prevalente da nord a sud, ma tenderà ad aumentare la nuvolosità sulle regioni settentrionali, specie al nord-ovest, pur non essendo attesi particolari fenomeni. Nel pomeriggio aumento del rischio temporalesco su Alpi, Prealpi, Appennini e aree interne delle isole maggiori, con locali sconfinamenti in pianura. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Disco Party. Back in the groove.

0: sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.
1: Disco Party. One 100% of real disco.

0: Ti sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.
1: Remember the disco days. With Disco Party.

0: Sono le 15:04.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Attentato incendiario nella notte contro l'abitazione del giovane cronista vicentino Adriano Cappellari, impegnato da tempo nel raccontare la situazione di Caivano e l'attività di Don Maurizio Patriciello. Dopo la mezzanotte ignoti hanno lanciato bottiglie incendiarie contro la casa. L'attentato arriva dopo una serie di minacce avvenute a novembre. Solidarietà da parte del presidente della Camera Lorenzo Fontana e della premier Giorgia Meloni. Le minacce al cronista sono un inaccettabile attacco alla libertà di stampa, ha detto la presidente del Consiglio.
1: Una sedicenne ha perso la vita nelle prime ore di questa mattina in un incidente stradale avvenuto nelle campagne di Ortanova nel Foggiano. Altri 4 giovani che viaggiavano con lui sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale. Lo schianto è avvenuto intorno alle 2 lungo la provinciale 80. Da una prima ricostruzione, l'auto guidata da un altro sedicenne non si sarebbe fermata a un posto di blocco dei carabinieri. Ad Ostia, invece, nel sud di Roma, 2 ragazze minorenni sono state investite da un'auto in fuga dalla polizia. Le ragazze sono state soccorse e trasportate in ospedale, mentre gli occupanti dell'auto in fuga sono stati arrestati.
2: Ed un morto e un ferito grave, il bilancio della notte di scontri durante festeggiamenti per la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League. La persona deceduta, un uomo, era in moto e si sarebbe schiantato contro dei blocchi di cemento non lontano dal Parco dei Principi. Un'altra persona gravemente ferita è ricoverata in prognosi riservata. Sono state 780 le persone fermate e 457 quelle trattenute in stato di detenzione.
1: L'esercito israeliano ha annunciato che le sue forze stanno avanzando nel sud del Libano. Il castello di Bioforte è ora sotto il controllo israeliano. Le IDF hanno piantato sulla rocca la bandiera bianca e azzurra con la stella di David. Il premier israeliano Netanyahu intanto ha fatto sapere di aver dato istruzioni all'IDF di estendere la manovra in Libano. Nel frattempo la Francia ha richiesto una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite con il ministro degli esteri Jean-Noël Barrot, che sostiene si tratti di un grave errore perché questa avanzata in territorio libanese non è solo contraria agli impegni assunti da Israele, ma è anche contraria al diritto internazionale.
2: Lo sport è sorpresa nel tabellone femminile del Roland Garros dopo l'uscita della campionessa in carica Coco Gauff al terzo turno. Marta Kostiuk elimina la 4 volte vincitrice di Parigi, Iga Swiatek.

0: elevati fino al 16% rispetto al 2025. Seguono Alghero e Gallipoli.
1: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio. Disco City Live.
3: Do you remember the disco days? Disco party. Right here, right now.

0: Sono le 16.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Lo sport in apertura, la MotoGP, un super Marco Bezzecchi vince il Gran Premio d'Italia al Mugello. Sul podio, insieme al leader del mondiale, anche Jorge Martin e Pecco Bagnaia. Quarto Ogura, poi di Gian Antonio e Acosta. Settimo Marc Marquez, ottavo Raul Fernandez. Out Bastianini, Crutchlow e Rins. Bezzecchi allunga in classifica e a più 17 su Martin e più 39 su di Gian Antonio. La MotoGP torna al Balaton Park dal 5 al 7 giugno per il Gran Premio d'Ungheria.
1: La morte della piccola Beatrice. Emanuela Aiello, la 44enne madre della bambina morta a Bordighera, è accusata non solo di aver picchiato la figlia, ma anche di aver assistito senza far nulla alle violenze sulla bambina commesse dal suo compagno. La donna sarà sentita dal GIP nell'interrogatorio di garanzia mercoledì. Aiello, madre di altre due bimbe di 9 e 7 anni, è accusata anche di aver lasciato sole le tre bambine per restare a casa del suo compagno Emanuele Iannucci, di aver rimproverato le figlie più grandi quando la disturbavano al telefono e di aver negato l'assistenza medica a Beatrice.
2: Attentato incendiario nella notte contro l'abitazione del giovane cronista vicentino Adriano Cappellari, impegnato nel raccontare la situazione di Caivano e l'attività di Don Maurizio Patriciello. Dopo la mezzanotte ignoti hanno lanciato bottiglie incendiarie contro la casa, un attentato che arriva dopo una serie di minacce avvenute a novembre. Solidarietà della politica, a cominciare dal presidente della Camera Lorenzo Fontana e dalla premier Meloni. Le minacce al cronista sono un inaccettabile attacco alla libertà di stampa, ha detto la presidente del Consiglio.
1: Medio Oriente, Donald Trump ha chiesto modifiche all'intesa sul nucleare negoziata dai suoi emissari con l'Iran, aprendo un nuovo ciclo di trattative che potrebbe durare ancora diversi giorni. Secondo Axios, il presidente americano vuole rafforzare alcuni punti dell'accordo, in particolare quelli relativi alla gestione del materiale nucleare iraniano, pur restando determinato a raggiungere un'intesa in tempi brevi. Proseguono nel frattempo gli attacchi dell'IDF nel sud del Libano contro obiettivi di Hezbollah. La Francia ha chiesto una riunione lampo del Consiglio delle Nazioni Unite. L'avanzata di Israele in Libano è contraria al diritto internazionale, ha spiegato il ministro degli esteri francese.
2: Il giorno dopo l'incidente in Romania, Mosca accusa Kiev di aver colpito con un drone la centrale nucleare di Zaporizhzhia, ma l'Ucraina nega. I militari ucraini agiscono nel rigoroso rispetto del diritto internazionale umanitario e sono pienamente consapevoli delle conseguenze di qualsiasi azione in prossimità di impianti nucleari, viene spiegato. Intanto Kiev, in diverse regioni ucraine, è stata dichiarata l'allerta aerea per la possibile minaccia di armi balistiche russe, mentre nella notte sono proseguiti gli attacchi dal Cremlino.
1: Si celebra oggi la giornata mondiale senza tabacco. A livello globale, circa 40 milioni di bambini di età compresa tra i 13 e i 15 anni fanno uso di prodotti contenenti tabacco e tra i giovani l'uso di sigarette elettroniche e sacchetti di nicotina continua ad aumentare. In occasione della giornata, l'Organizzazione Mondiale della Sanità esorta i governi di tutto il mondo a proteggere le nuove generazioni dalla dipendenza dal tabacco e da prodotti a base di nicotina. Secondo l'Istituto Superiore della Sanità, cala comunque il consumo di sigarette, ma aumenta quello di nuovi prodotti.
2: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
3: Su Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

Plana 1800 e Monte Campione. Plana 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia, snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. E d'estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo

0: Sono le 17.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Donald Trump ha chiesto modifiche all'intesa sul nucleare negoziata dai suoi emissari con l'Iran, aprendo un nuovo ciclo di trattative che potrebbe durare anche giorni. Prosegue intanto l'avanzata dell'IDF nel sud del Libano contro obiettivi di Hezbollah. La Francia ha chiesto una riunione lampo del Consiglio delle Nazioni Unite. L'avanzata di Israele e Libano è contraria al diritto internazionale, dicono. Le milizie israeliane hanno superato il fiume Litani e preso il controllo della dorsale di Beaufort insieme all'omonimo castello, collocazione strategica situata su un'altura nel governatorato di Nabatie.
1: L'Ucraina avrebbe colpito l'officina dei trasporti della centrale di Zaporizhzhia, distruggendo 6 autobus e 2 automobili. Lo sostiene l'amministrazione russa dell'impianto nucleare occupato, mentre Kiev smentisce affermando che le dichiarazioni diffuse da Mosca non sono veritiere. Mentre l'attacco di ieri ha preso di mira la sala a turbine dell'unità 6, si legge in una nota, l'attacco di oggi ha colpito nuovamente l'officina dei trasporti della centrale, si legge in una dichiarazione riportata dall'agenzia russa TASS.
2: La morte della piccola Beatrice Emanuela Aiello, la 44enne madre della bambina morta a Bordighera, è accusata non solo di aver picchiato la figlia, ma anche di aver assistito senza far nulla alle violenze sulla bambina commesse dal suo compagno. La donna sarà sentita dal GIP nell'interrogatorio di garanzia mercoledì. Aiello, madre di altre 2 bambine di 9 e 7 anni, è accusata anche di aver lasciato sole le 3 piccole per restare a casa del suo compagno Emanuele Iannuzzi, di aver rimproverato le figlie più grandi quando la disturbavano al telefono e di aver negato l'assistenza medica a Beatrice.
1: La fuga dei cavalli a Roma. I 4 agenti della polizia locale, ritenuti responsabili dell'accensione dei fuochi d'artificio, non prenderanno parte alla manifestazione del 2 giugno e rischiano ora la sospensione dal servizio. Il provvedimento disciplinare scatterà nel momento in cui i loro nomi verranno iscritti nel registro degli indagati. Al centro degli accertamenti ci sono almeno 4 appartenenti alla municipale, compreso l'istruttore 51enne che avrebbe acceso le micce di 2 batterie pirotecniche. Solo una però sarebbe esplosa, provocando il panico tra i cavalli schierati per la simulazione della parata militare. Il bilancio è di 4 cavalieri feriti.
2: I PM di Milano, Paolo Storari e Mauro Clerici, hanno disposto il fermo per pericolo di fuga di Ulas Demir, indagato nell'inchiesta sul caporalato per il restauro e la costruzione del nuovo consolato USA di Milano insieme alla società americana Cadell. Demir è stato fermato all'aeroporto di Orio al Serio dopo il controllo giudiziario del 29 maggio, in cui sono state riscontrate numerose violazioni nel cantiere. Demir, intercettato, ha avuto una telefonata con un interlocutore sconosciuto in cui, secondo i PM, chiara la volontà di fuggire del manager turco che il giorno dopo acquistato un biglietto aereo.
1: La MotoGP, Marco Bezzecchi trionfa nel Gran Premio del Mugello e torna ad allungare su Jorge Martin, che completa la doppietta Aprilia. Per Bezzecchi si tratta della prima vittoria sul circuito toscano e della 10ª nella Premier Class. Terzo gradino del podio per Pecco Bagnaia, che tiene la testa per tutta la prima metà del 7º appuntamento iridato, ma deve poi dare strada ai 2 piloti Aprilia e in volata salva il podio sul traguardo dall'attacco finale di Ogura, 4º con l'Aprilia Trekhaus. Mentre a completare la top 5 è Fabio Di Gianantonio sulla Ducati VR46. Nella classifica generale Bezzecchi comanda con 173 punti, 16 di vantaggio su Martin.
2: È tutto, a più tardi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Stai ascoltando?
7: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
8: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Non fare niente di stupido.
6: Con Leo Budolla e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
11: Scordatelo, ho chiuso.
12: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Studio Radio, Original Classics.

0: Sono le 18.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Donald Trump prende altro tempo sull'Iran e non molla le sue linee rosse. Dalla condizione che Teheran non possa mai sviluppare armi nucleari alla riapertura senza pedaggi dello stretto di Hormuz. I negoziati procedono lentamente, ha detto il presidente americano. Secondo tre funzionari citati dal New York Times, Trump ha inasprito i termini di un potenziale accordo quadro per porre fine alla guerra in Iran e ha rinviato le modifiche proposte al paese per la sua valutazione.
1: L'Iran intanto non si fida delle promesse del nemico e dunque accetterà un accordo con gli Stati Uniti solo quando i suoi diritti saranno garantiti. A ribadirlo è stato il presidente del Parlamento Mohammad Ghalibaf. I soldati del fronte diplomatico non nutrono alcuna fiducia nelle parole e nelle promesse del nemico, ha aggiunto. Intanto un missile iraniano è caduto su una base aerea americana in Kuwait. Intercettato, i detriti hanno ferito lievemente 5 soldati e distrutto 2 droni.
2: La cronaca, bottiglie incendiarie contro l'abitazione di Adriano Cappellari, giovane cronista vicentino che da tempo racconta la situazione di Caivano nel Napoletano e l'attività di Don Maurizio Patriciello. È accaduto nella notte in provincia di Vicenza. L'esplosione è venuta davanti all'ingresso di casa, ha provocato un rogo che ha danneggiato la recinzione e distrutto i vetri di alcune finestre. Nella cassetta della posta sarebbe stata trovata anche una lettera con minacce di morte, accompagnata da alcune fotografie del cronista e da riferimenti al parroco anticamorra Patriciello e alla premier Giorgia Meloni.
1: Si aggrava la posizione del 51enne alla guida dell'auto che venerdì scorso si è scontrato con uno scuolabus di ragazzini a Mazara del Vallo. Secondo quanto si apprende, l'uomo era sotto effetto di cocaina al momento dell'incidente. Nell'impatto sono rimaste ferite 19 persone, di cui 14 bambini. 3 di loro sono già stati dimessi. Gli altri giovani passeggeri sono ancora ricoverati sotto shock e con prognosi che vanno da contusioni a fratture. Il 51enne marzanese era già noto alla polizia per reati contro la persona, per furti e per droga.
2: Paura ieri sera a Milano, dove una donna di 47 anni è stata accoltellata in largo dei Gelsomini, alla periferia sud-ovest della città. Sul posto sono arrivati i carabinieri e i sanitari del 118 che hanno portato la donna con una profonda ferita alla gamba all'ospedale San Carlo, dove ha avuto una prognosi di 30 giorni. Ai militari è riferito di essere stata aggredita senza motivo da una donna straniera che non è stata ancora identificata.
1: Lo sport, gran finale del Giro d'Italia 2026 con l'ultima tappa sulle strade del centro di Roma. Passerella per Vingegaard che trionfa in rosa e diventa l'ottavo corridore di sempre a vincere i 3 grandi giri. Maglia azzurra invece per Giulio Ciccone. Nel giro femminile Elisa Balsamo si impone in volata nella seconda tappa. La Runcade Caorle di 156 km conquistando il secondo successo del suo giro dopo quello a tavolino di ieri a seguito della squalifica di una sua avversaria.
2: Era questa l'ultima notizia, più tardi.

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

31 maggio 2026, buona domenica, la Chiesa ricorda la visitazione della Beata Vergine Maria. La luna è piena. Il proverbio del giorno, al contadino non far sapere quanto è buono il formaggio con le pere, ricorda come l'ignoranza, nei meno abbienti, rappresenti un ulteriore vantaggio per i più ricchi. E oggi si celebra la giornata mondiale senza tabacco. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1279 a.C., all'età di 24 anni, Ramesse II succedeva al padre, il faraone Seti I, alla guida dell'Egitto, mentre nel 1594 moriva a Venezia Jacopo Robusti, il pittore noto come il Tintoretto. Nel 1935 il regime nazista dichiarava inabili al servizio militare tutti i cittadini ebrei, era un ulteriore passo verso la loro esclusione dalla vita attiva della Germania. E nel 1961, in seguito al referendum di ottobre, il Sudafrica diventava una repubblica indipendente. Charles Robert Schwarz era il primo ad assumere la carica di presidente. Nel 1963, relazione annuale della Banca d'Italia, che indicava in stretta creditizia e controllo della spesa pubblica la strada contro l'inflazione arrivata al 7,6%. Nel 1972, tre carabinieri, Antonio Ferrero, Donato Poveromo e Franco Don Giovanni, venivano uccisi a Peteano, in provincia di Gorizia, in un agguato con autobomba. Nel 1980, Carlo Donat Cattin si dimetteva da ministro della Sanità dopo la fuga del figlio Marco, accusato di essere uno dei capi del gruppo terrorista Prima Linea. Nel 2002 la Cassazione confermava le condanne per gli esecutori della strage di Capaci, ma annullava le pene per i presunti mandanti. Nel 2004 Damiano Cunego vinceva l'annuale edizione del Giro d'Italia di ciclismo e nel 2018, a 88 giorni dalle elezioni, il presidente Sergio Mattarella affidava nuovamente l'incarico di governo al 5 Stelle Giuseppe Conte. Sono nati il 31 maggio, nel 1857 Achille Ratti, Papa Pio XI, nel 1923 Ranieri III di Monaco, nel 1930 l'attore Clint Eastwood, 80 anni fa, nel 1946, la politica e scrittrice Barbara Spinelli e nel 1953 l'autore e cantante Fabio Concato. Sono nati oggi anche l'attrice Brooke Shields e il cantante Gigi Finizio, nel 1965, il meteorologo Paolo Corazzon, nel 1969, il regista premio Oscar Paolo Sorrentino, nel 1970, la conduttrice TV Adriana Volpe, nel 1973, e il pilota pluricampione mondiale di enduro David Knight, nato in questo giorno, nel 1978. Era l'ultima segnalazione per il 31 maggio 2026. Gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Sono le 19.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Un sospetto caso di Ebola tiene in apprensione Cagliari, dove sono scattati protocolli per prelevare una persona da un'abitazione e trasportarla in ospedale. Da quanto si apprende, la persona rientrata dall'estero accusava sintomi riconducibili al virus. È scattato il protocollo e sul posto, a supporto del 118, sono arrivati polizia, vigili del fuoco e polizia locale. Il paziente è stato portato all'ospedale Santissima Trinità nel centro infettivi, dove saranno effettuati tutti gli accertamenti del caso.
1: Bottiglie incendiare contro l'abitazione di Adriano Cappellari, giovane cronista vicentino che da tempo racconta la situazione di Caivano nel napoletano e l'attività di Don Maurizio Patriciello. È accaduto nella notte in provincia di Vicenza. L'esplosione, avvenuta davanti all'ingresso di casa, ha provocato un rogo. Nella cassetta della posta sarebbe stata trovata anche una lettera con una minaccia di morte, accompagnata da alcune fotografie del cronista e da riferimenti al parroco anticamorra Patriciello e alla premier Giorgia Meloni.
2: La morte della piccola Beatrice Emanuela Aiello, la 44enne madre della bambina morta a Bordighera, è accusata non solo di aver picchiato la figlia, ma anche di aver assistito alle violenze sulla bambina commesse dal suo compagno. La donna sarà sentita dal GIP nell'interrogatorio di garanzia mercoledì. Aiello, madre di altre due bambine, è accusata anche di aver lasciato sole le tre piccole per restare a casa del suo compagno Emanuele Iannuzzi e di aver negato l'assistenza medica a Beatrice.
1: Donald Trump prende altro tempo sull'Iran e non molla le sue linee rosse, dalla condizione che Teheran non possa mai sviluppare armi nucleari alla riapertura senza pedaggi dello stretto di Hormuz. I negoziati procedono lentamente, ha detto il presidente americano. Secondo tre funzionari citati dal New York Times, Trump ha inasprito i termini di un potenziale accordo quadro per porre fine alla guerra in Iran e ha inviato nuovamente le modifiche proposte al paese per la sua valutazione.
2: E di almeno 46 morti e 74 feriti in Myanmar, il bilancio di un'esplosione avvenuta in un edificio all'interno del quale si ritiene fossero conservati esplosivi per l'estrazione mineraria. Lo riferiscono soccorritori e media indipendenti. L'edificio si trova nel villaggio di Kauntup, nel comune di Namkan, nel nord-est del paese. L'area, situata a circa 3 km a sud del confine cinese, è sotto il controllo dell'esercito di liberazione nazionale Tang, gruppo armato che ha ingaggiato sporadici scontri contro il governo centrale del Myanmar.
1: Lo sport, MotoGP, Marco Bezzecchi mette fine ad una sequenza negativa di 7 manche senza vittorie e torna sul gradino più alto del podio, proprio al Mugello, trionfando nel Gran Premio d'Italia. Il romagnolo dell'Aprilia centra così il quarto successo stagionale su 7 Gran Premi disputati e consolida la sua leadership ridata, guadagnando 5 punti preziosi sul primo inseguitore Jorge Martin. Doppietta Aprilia completata proprio da Martin. La casa di Noale ha sfiorato addirittura l'impresa di monopolizzare il podio, ma la strepitosa rimonta del giapponese Ayogura si è fermata a 34 millesimi dal terzo posto della Ducati di Pecco Bagnaia.
2: Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

0: apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.
1: www.studioradio.it. The Vintage Station.

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

0: Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. E d'estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.
1: Studio Radio. We've got the power.

Roma, Parigi, Londra, New York, Tokyo. In tutto il mondo 24 ore su 24 di grande musica. Firmata Studio Radio. The Vintage Station.

0: www.studioradio.it.
1: The Vintage Station.
2: Sono le 20.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Stai ascoltando?
2: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
3: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
1: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Non fare niente di stupido.
1: Con Leo Budolla e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
6: Scordatelo, ho chiuso.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
1: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: We play the best classics, more than you can imagine. Ooh.

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

Care ascoltatrici, cari ascoltatori, ben ritrovate, ben ritrovati all'ascolto di nuove avventure e di nuove tracce che vi presento come tutte le settimane, condividendo con voi le mie passioni e i miei gusti musicali e tutto ciò che è intorno alla grande musica. Ugo Buizza con voi, quindi, come di consueto, sperando di farvi cosa gradita, con una nuova puntata che, a differenza delle ultime, non è tematica, non segue delle tracce fisse, per usare la parola tracce, ma è semplicemente una raccolta di brani tra vecchi, nuovi, novità, anteprime, eccetera, eccetera, un po' come faccio spesso e volentieri. Bene, detto ciò, che le parole non servono, l'ho detto mille volte, serve la musica, e allora l'esordio della puntata di oggi di Tracce è di una cantante che ora è un cantante, un transgender, infatti bravissimo. Si chiamava allora Cindy Bullens, ora si fa chiamare invece Sydney, scusate. Un album del 1999, questo è il brano che dà il titolo all'album, Heaven Heart, per Cindy Bullens, prodotto da Bob Clearmountain, e buon ascolto.

voce di quella che era Cindy Bullens, ora Sydney Bullens. Lei ha dichiarato, anzi lui ha dichiarato, che quella era un'altra persona, un'altra vita, e di quest'altra vita, dalla sua prima vita, vi ha fatto ascoltare questo brano da un album che suona un po' come gli album degli anni 80 o 90 di, non so, per esempio di John Mellencamp. Non a caso Bob Clear Mountain era anche il produttore di tali artisti e di tanti altri, devo dire. E dalla voce molto bella che aveva Cindy Bullens a una voce femminile, una chitarra fantastica, Bonnie Raitt, un album che io amo, pubblicato nel 1972, e questa è Love Has No Pride, Bonnie Raitt.

Love Me Like a Man, non Love Has No Pride. Il mio è stato un errore, perché volevo farvi ascoltare quella canzone, ma facendovi ascoltare Love Me Like a Man da questo album Give It Up del 1972, mi è venuto in mente che poi la versione originale è di 2 anni prima, del 1970, di un cantautore un po' troppo dimenticato, soprattutto qua da noi non è che venga molto considerato. L'autore infatti di Love Me Like a Man era Chris Mitchell, e ve lo faccio ascoltare in questa Love You Like a Man.

sicuramente rispetto alla versione di Bonnie Raitt il brano appare completamente diverso. Questa infatti era Love You Like a Man, interpretata dall'autore Chris Mitter nel 1970. Ragazzi, sono dischi storici un po' dimenticati. Questo era l'esordio di questo grande artista, secondo me, che fa parte dei tra i migliori cantautori songwriters americani. Nuovo album invece per una giovane di 84 anni che è Taj Mahal, che sorprende sempre con questa sua nuova band Phantom Blues Band, che da un po' di anni ci regala degli ottimi lavori. E allora rimaniamo in questo clima bluesy con questa Wild About My Lovin' da questo nuovo lavoro di Taj Mahal. Io mi sorprendo sempre quando lo sento ancora così pimpante.

fantastico questo giovane Taj Mahal da Time Will See You Through, un nuovo album con la Phantom Blues Band, bellissimo questo brano con questi sapori caraibici come ama Taj Mahal. E da Taj Mahal invece ha un album pubblicato da poco che è la praticamente ristampa rimasterizzata, non praticamente, è la ristampa rimasterizzata per il 50° anniversario di un album degli Eagles che si chiamava One of These Nights, una versione nuova, davvero suona freschissima con il lavoro del grande Bernie Grotman, un grande tecnico che riesce a ricreare delle sonorità fantastiche sui vecchi dischi. Questo lo dico per gli appassionati di vinili. Questa ristampa di One of These Nights non ci dà solo la ristampa dell'album originale, ma presenta un meraviglioso, ve lo dico davvero da un po', io non ascoltavo gli Eagles e mi sono rinfrancato con il gruppo riascoltando questo concerto del 28 settembre del 1975 ad Anaheim in California. Un concerto secondo me bellissimo, con una formazione che io amo, quella con Bernie Leadon, quella con Don Felder, con Randy Meisner e ovviamente Donnelly Glenn Frey. Questa è Doolin Dalton in medley con Desperado, 8 minuti di meraviglia. Eagles.

Rolling Dalton, Desperado in medley, Eagles dal vivo a Anaheim, California, queste le coordinate, 1975, per questo brano che originariamente era tratto dall'album Desperado, un album che doveva essere un concept album in collaborazione con Jackson Browne, che praticamente parlava della epopea western della banda Dalton dei Fuorilegge, e invece poi ne è nata una cosa a metà. Però Rolling Dalton e Desperado rimangono capisaldi, capolavori della carriera della band californiana, che poi non è californiana in realtà, vengono da vari posti degli States i membri degli Eagles, e da Eagles con questa meraviglia un vecchio album del 1974, si chiama Phosphorescent Rat, il topo fosforescente. Era il 1974 quando Jack Cassidy e Joe McCoconen davano vita agli Ottuna, o meglio continuavano l'epopea degli Ottuna tra energia elettrica e blues, e allora vi regalo questa.

mamma mia, ma sono fantastici, ancora oggi riascoltati suonano davvero freschissimi e meravigliosi. Ottuna con questa energia, con tanto blues all'interno di questo topo fosforescente red. E dal gruppo degli Ottuna, guidato da sostanzialmente da questo duo di Jack Cassidy e Joe McCoconen, un altro duo che invece pubblica, mi sembra sia il 13° album addirittura, sono quasi 25 anni che infatti i Black Keys, il duo guidato da Daniel Hauberbach e Patrick Kearney, sono sulla scena, ritornano con un album devo dire carino, non trovo che non sia un capolavoro, però vale la pena ascoltarlo, dargli un ascolto perché è sempre ottima musica. L'album si chiama Peaches e questa è Tomorrow Night.

sempre molto derivativi. Qua ci ritrovo qualcosa ovviamente di Buddy Guy, che è forse il maestro di tutti questi musicisti, ma anche qualcosa dei Kenny Dit. Insomma, non sono particolarmente originali, ma hanno avuto il buon gusto di ritrovare queste sonorità un po' dimenticate di quegli anni e ce le ripropongono ovviamente con grande classe e con ottimi lavori. Questi erano Black Keys, Tomorrow Night, da Peaches, il loro ultimo album. Ritorna invece uno dei miei musicisti preferiti degli ultimi tempi, è l'americano Kevin Morby, che è ex Woods, che ritorna davvero con un album molto bello. L'album si chiama come la canzone che vi faccio ascoltare, ovvero Little Wide Open. È un album pieno di riferimenti, e questa canzone lo è ancora di più. C'è molto country rock, c'è molta psichedelia, c'è Neil Young, c'è anche addirittura Lucinda Williams. Insomma, ci sono sonorità che a me piacciono molto, e allora ve le regalo. Kevin Morby,

Kevin Morby ritorna con questa Little White Open, ballata bellissima e lunga, che dà il titolo anche al suo nuovo lavoro, davvero molto interessante. Credo che sarà un disco da porre tra i migliori album di questo 2026. Ritorna dopo 7 anni anche un altro grande eroe della musica americana. Lui è Ryan Bingham con They Call Us The Lucky Ones. Ritorna infatti con un album intriso di southern rock, di country, perché no, e di tante ballate, tra le quali questa lunga ballata che si chiama Cocaine Charlie, che vi presento, e appartiene a quel filone di le cosiddette murder ballad che a me piacciono molto. Oltretutto qua c'è un violino che non so perché mi rimanda alle atmosfere di Bob Dylan del Desire di 50 anni fa. Insomma, c'è molta carne al fuoco, ma soprattutto c'è un ottimo brano. Ryan Bingham in ritorno con questa bellissima Cocaine Charlie.

0: praticamente la storia è un film, potrebbe essere davvero un film. Mi piacerebbe leggervela,
1: almeno una parte
0: delle parole di questa canzone che raccontano la storia di questo Cocaine Charlie. Praticamente un... beh, ve lo leggo un pezzo, va. Credo che sia giusto. Bene, Cocaine Charlie guidava una Chevrolet Stepside dal 1985 e di notte lungo il confine attraversava il fiume dove nessuno conosceva il suo nome. Si incontrava con Chavo, che conosceva ogni strada secondaria lungo il Rio Grande e nel villaggio di Hidalgo. Riempivano quella vecchia Stepside di cocaina fino all'orlo. Poi consegnava le chiavi a Marta, la madre dei suoi figli, con un lungo la strada, e lei tornava in Texas senza un agente federale che le chiedesse mai il nome. E piangeva lacrime di rabbia, sapeva che il suo travestimento non l'avrebbe mai salvata dal giorno, sapeva che sarebbe stata sdraiata accanto al vecchio Charlie in qualche tomba. Bene, Cocaine Charlie non ha mai imparato a volare, ma si è comprato un aereo perché i soldi che stava facendo traboccavano dalle sue borse e di sicuro cambiavano le regole del gioco. Così, fuori dalla verità e dalle conseguenze, su una pista illuminata a lume di candela, Charlie parcheggiò il suo aereo, mentre nel retrobottega della casa del ranch Marta riempiva sacchi di Crown Royal con cocaina colombiana e piangeva lacrime di rabbia, sapeva che il suo travestimento non l'avrebbe mai salvata. Charlie aveva sentito che Chavo aveva pianificato di tradirlo mentre portava il carico, ma non sapeva che Marta era stata intercettata e incastrata da un agente federale americano. Così, con una pistola sul cruscotto, Charlie guidò verso le luci che lampeggiavano sulla cresta. Quando Marta gli sparò alla schiena, gli legò gli stivali ai blocchi di cemento e lo spinse giù dal ponte. Avrebbe pianto lacrime di rabbia, sapeva che il suo travestimento non l'avrebbe mai salvata da quel giorno, sapeva che sarebbe finita accanto al vecchio Charlie in qualche tomba. Beh, Cocaine Charlie guidava una Chevrolet Stepside del 1985 e di notte, lungo il confine, attraversa ancora il fiume, perché nessuno conosce il suo nome. Che dite? Storia pazzesca, proprio una murder ballad. Nuovo album invece di un vecchio chitarrista inglese, Peter Frampton, Humble Pie per intenderci, e non solo, Comes Alive. Questa è I'm Sorry Hell con un altro inglese emigrato che è Graham Nash, dal nuovo lavoro di Peter Frampton. I'm sorry, hell.

Beh, è una bella ballata, carina, niente di particolarmente originale, però molto molto ben cantata e suonata. Peter Frampton insieme a Graham Nash, quindi due emigrati negli Stati Uniti che hanno ottenuto un successo pazzesco negli States. Frampton poi l'ha avuto dopo aver fatto un'avventura musicale meravigliosa con gli Humble Pie, secondo me un gruppo sottovalutato, però con Comes Alive, ragazzi, si è assicurato perlomeno una pensione degna, che dite? E allora da Peter Frampton a questo nuovo lavoro, invece un nuovo album dal vivo che è il secondo volume poi di una serie live at the BBC da parte di un altro inglese che è Paul Weller. Vi faccio ascoltare un brano che tutti quelli magari meno giovani ricorderanno sicuramente. Era dalla seconda avventura musicale di Paul Weller dopo i Jam, ovvero gli Style Council. Questa è My Ever Changing Mood.

Ever Change Mood live from Paul Weller alla BBC, ragazzi, che classe, bellissima. E allora, quest'estate a Mantova, pochi magari vedranno, potranno vedere un concerto straordinario. Ritornano infatti in Italia Wilco e sarà sicuramente un gran concerto. Allora io vi regalo uno dei brani più belli di questo gruppo, almeno secondo me. È How to Fight Loneliness, dal vivo a St. Louis nel 2019, versione live di questo fantastico brano di Jeff Tweedy and Company.

Don't Bring Me Down, cover fantastica di Animals da parte di Tom Petty con gli Heartbreakers nel lontanissimo 1978. E celebrare gli anni è diventata una consuetudine da parte di tanti musicisti che ripubblicano o pubblicano album in occasione di vari anniversari. È anche una forma per vendere il catalogo e anche una forma per, magari per i più giovani, di riscoprire perle del passato. Allora anche Kenny Wayne Shepherd ha pubblicato per il 30° anniversario il suo album Ledbury Heights, ma ha pensato di non ripubblicarlo in maniera precisa, ma rifacendolo completamente. Quindi è un nuovo album e sono le stesse canzoni ovviamente di Ledbetter Heights. Io vi faccio ascoltare questa. Shame, shame, shame, sarebbe una vergogna non farvela ascoltare.

Kenny Wayne Shepherd sicuramente, poi in questo brano ancora di più, dimostra di aver ascoltato molto Stevie Ray Vaughan, probabilmente è il suo idolo, il grande chitarrista texano, ma lui è veramente bravissimo anche perché riesce a comunicare con un grande feeling tutto ciò che esprime con la chitarra e anche discretamente con la voce, devo dire, non è malissimo Kenny Wayne Shepherd. Allora, Shame, Shame, Shame lascia il posto invece a un nuovo brano che magari molti di voi avranno già ascoltato, che è il preludio della pubblicazione a luglio di Foreign Tongue, il nuovo album dei Rolling Stones. Questa è Rough and Twisted, è in qualche modo, anzi è un blues che riporta alle radici di quello che erano gli ascolti della band di Jagger e Richard. Rough and Twisted, Rolling Stones.

Dio benedica i Rolling Stones, pazzesco. Raven Twisted ancora con questa carica, ma poi davvero questa musica senza tempo, ed è questo, è fondamentale. Siete all'ascolto di Tracce, il mio programma. Io sono Ugo Buizza, mi potete ascoltare tutte le settimane per 2 ore in cui vi regalerò della musica che io amo, e in questa puntata di oggi ci sono tante novità, tante cose dal passato, un po' come al solito, ma soprattutto c'è tutta musica che io condivido perché appartiene alle mie radici, appartiene ai miei gusti, e quindi amo far radio dopo tanti anni ancora, questa confessione sinceramente sincera. John Campbell viene pubblicato in questi giorni un album che risale alle session per una televisione americana che era la Two Meter Session. Infatti amava registrare i concerti fatti in TV e poi venivano pubblicati anche dei dischi. È il caso di questo album di John Campbell, che è scomparso già dal 1993, a soli 52 anni, comunque sempre molto giovane. E io da questo album appena pubblicato, questa è Angel of Sorrow, e ricordiamoci John Campbell da lassù. Ciao.

0: I kneel down, Lord. You know, but I just won't hang my head in shame. Right and wrong. You know, in St. Peter's book, my score's about the same. Well, I ain't here to ask for penance. Won't change my ways. Well, I'll take my chances come judgment day. Just give me one last breath. Tell my baby goodbye. When I reach that misty river, and time's no longer on my side, one foot on board, and the old man, he said to ride. Give me one last breath, one last breath to tell my baby goodbye.
1: Angel of Sorrow, questa era la voce, la chitarra del grande John Campbell, che così ricordiamo. Come ricordiamo adesso invece un altro artista, altro grande chitarrista, eroe del Swamp Rock, scomparso nel 2018, Tony Joe White. Viene pubblicato in questi giorni, infatti, un disco molto molto strano, e devo decidere se è bello o meno. Praticamente il repertorio classico di Tony Joe White viene rifatto, praticamente ha ricevuto un restyling in chiave desert disco grazie a un duo di DJ londinesi che si fanno chiamare Flame Mojito Brothers. L'album è appena stato pubblicato e si chiama The Swamp Fox e fonde la voce praticamente e il loop della chitarra di Tony Joe White, quelli originali, con ritmi legati, pensate un po', alla dance floor e al funky, cioè una cosa molto particolare. Allora ascoltiamolo. Questa è Woman, Tony Joe White, con questi matti che si chiamano appunto The Fly Mojito Brothers. Sentite.

Woman, Tony Joe White. Prendete un vecchio brano del buon vecchio Tony Joe White, aggiungete dei loop, delle basi, e questo hanno fatto i Flying Mojito Brothers da Londra e hanno ricreato queste sonorità. Niente male, però secondo me gradevole, niente male. Tony Joe White e questi Flying Mojito Brothers. E la parola mojito mi rimanda a un personaggio che io non sopporto molto dalla politica, per quello che mi inciampo poi con le parole. Comunque era Woman. Questa invece è una cover bellissima di Jerry Walker, credo che la conoscono in molti, Mr. Bojangles, questa storia di questo ballerino di Tip Tap ripresa da Todd Snyder, che lui non c'è da poco tempo.

Bojangles and he danced for you. Un omaggio da parte di Todd Snyder nel 2012 al grande George Walker, era la sua classica Mr. Bojangles. I figli d'arte che poi prendono anche loro la carriera dei genitori, spesso e volentieri sono delle delusioni, è capitato in molti casi, perfino con per esempio Julian Lennon, per intenderci, o figlio di Leonard Cohen. Insomma, tante volte è stato un po' un flop, ci si aspettava molto. Forse il figlio di Dylan invece sicuramente con Wallflowers aveva fatto delle cose egregie, Jacob, ma anche Teddy Thompson è figlio infatti di Richard e Linda Thompson e ha una discreta carriera musicale, ha pubblicato in questi giorni un nuovo album che mi sembra interessante e allora ve lo regalo. Da questo nuovo lavoro, questa è So This Is Our Age, Teddy Thompson.

This is Heartache All Over Again. Questo cantava Teddy Thompson da questo suo nuovo album, niente di originale, sembra una canzone già ascoltata miliardi di volte, però carina, devo dire molto carina. Ritornano invece, a proposito di figli d'arte, ritornano invece i Lemon Twigs, ovvero i fratellini Brian e Michael Daddario, figli di Ronnie Daddario. Vengono da New York, magari molti di voi non li conoscono, ma davvero fanno dei dischi davvero molto molto carini, ispirati tra l'altro sicuramente al pop rock degli anni 60-70, un po' di power pop, un po' di glam, un po' di Beatles, insomma sonorità antiche riprese con gusto, con ironia e secondo me molto molto bene. E allora io vi regalo un brano da questo nuovo album dei Lemon Twigs, Nothing But You.

ma come facciamo a non amarli con questi con queste sonorità, cioè calde, avvolgenti e soprattutto nostalgiche, ma molto nostalgiche. Erano Lemon Twigs, Nothing But You, da questo loro nuovo album Look At Your Mind, molto carino come tutti gli altri che hanno fatto. Ve li consiglio se volete passare dei minuti o delle ore spensierate e canterellando così qua e là, fa bene al cuore. Come al cuore fa bene, gioco di parole col titolo dell'album, Wild at Heart. Wild at Heart, che richiama un bellissimo film di David Lynch, non so se se lo ricorda. Comunque è il 35esimo album di Neil Diamond, un artista canadese, ma esce a sorpresa perché non è un album realmente nuovo, ovvero è nuovo perché i contenuti sono inediti, ma è praticamente la fine della trilogia dei lavori fatti da Neil Diamond insieme al grande produttore Rick Rubin. In particolare nel 2008, mentre registrava Home Before Dark, Neil Diamond registrava anche queste 10 canzoni e non le ha mai pubblicate. Ora vedono la luce in compagnia di Ben Montench e di Mike Campbell, dei Heartbreakers di Tom Petty. Questa è Wild at Heart, la canzone che dà il titolo all'album.

siamo in chiusura di programma e ritorna dopo 3 anni dal suo ultimo lavoro come East Golden Messenger MC Taylor, un album molto interessante questo che si chiama I'm People. Io vi lascio con questo brano che trovo molto carino, che si chiama Who You Gonna Run To. E noi dove corriamo? Corriamo alla fine di Tracce, che vi rimando alla prossima settimana. Care signore, cari signori, vi ringrazio per l'ascolto, sicuramente è stato un piacere. Oh, yeah.

mentre invece non è un piacere ascoltare così la musica, probabilmente c'è stato un problema tecnico. E allora vi lascio semplicemente con Jerry Garcia, un minuto di sigla finale per Tracce di oggi, e grazie, scusatemi per questo intoppo, capita spesso. Ciao.

0: Sono le 22 e 59 minuti.
1: Evergreen on Studio Radio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Chiudi gli occhi, che note sono?
8: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
9: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
9: Un thriller emozionante.
11: Scordatelo, ho chiuso.
9: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
12: Apri la cassaforte.
13: Io sono solo un accordatore.
9: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Studio Radio, Original Classic.

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio

0: Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio. Disco City Live.
1: È mezzanotte e 4 minuti.
2: La notte come il giorno, il meglio della programmazione giornaliera su Studio Radio.
0: Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio.

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia, snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. E d'estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra